0: Petit France Inter, la radio qui réveille ton imagination.
1: Ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatone, mannaggia.